0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: If your lobby say if you take him for your lobby me, take it, analysis a man I holy gonigi. Ma te repire ti fi konko gide le toli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Bibi te ade a pecheko. You fufu mi ati son def soto. Ala sa u meke de wamboko. Ma tai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holy mino, nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, lemefem holy mino, nalosimio, di shamyangai. Lemefem bosimino, de achebon fudim jangai.
2: Ya man, dele modela.